0: Lucaia, mare vedeni uni. Tutti chi vuole, ma le memory lo schila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaar sunnadu?
0: Mamma, chi di che bugna è? Sì, mi vedene, mucu tata poi vedere,
2: Yamata. Oh my god!
1: Super doctor ne! Doctor Harietam Kira di Elvani!
3: Hina Vivi Sindhu Hanna FM 93.5 FM 93.7 Handavi Hatar Veddi Tune Karala Tiyagan
4: Evening Drive with Chomit and Charu.